0: una sa balita, una sa public service.
1: Happy 40, DZMN! Siyempre, una sa balita, una sa public service!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMN!